0: si tace. Non getta più nulla. Si tace. Non s'ode rumore di sorta. Che forse sia morta?
1: Che orrore! Ah no! Rieccola! Ancora tossisce!
2: Andate, correte, correte!
1: Andate, correte, chiudete la fonte!
2: Uccida qual sua tanto sia, uccida qual sia!
1: Mi uccide quel suo eterno tossire! Andate, mettete qualcosa! Farla finire! Magari!
2: Magari
1: morire! Madonna! Gesù!
2: Non più!
1: Non più! Non più!